枪子来撞，持枪子来撞，持枪子来撞，持枪子来撞，持枪子来撞，持枪子来撞，持枪子来撞，持枪子来撞，持枪子来撞，持枪子来撞，持枪子来撞，持枪子来撞。